il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
0: Ogni momento ha la sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: La domenica ha un nuovo tramonto. Un'isola dove il tempo si ferma e la musica prende il controllo.
1: Isla Bonita, l'oasi musicale di Radio Caffè. Ogni domenica dalle 18 alle 20 lasciati spettinare dai suoni più eleganti della New Disco, l'energia della Soulful e le vibrazioni dell'Afro House.
0: Prepara il tuo aperitivo tropicale. Isla Bonita. Ogni domenica dalle 18 alle 20 solo su Radio Caffè.
2: What time is it? Ooh, I got to hurry up and get on this red dress.

0: my enemies. Let a fool of my enemies.
1: Only Strong Survive. Un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.
1: Radio Caffè.
2: Ogni giorno ti teniamo compagnia con la più bella musica alla radio.

Scegli il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: contro quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà,
1: il cosiddetto Sunday Blues,
0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e

0: Radio Café, il est 5h58.
1: La mattina su Radio Café è marchiata Scendi letto e caffè. Scendi letto e caffè.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di...
14: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora, spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre e fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.
2: Attenzione, prego! I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Radio Café. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
7: Capisci quello che dice?
8: Roba senza senso.
7: Io invece sì.
9: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
8: Cosa vuoi fare?
7: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
5: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere solo e lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè.
6: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 8h01.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, ancora un buon sabato mattina a tutti voi che siete in ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova si verificano code per un incidente tra Sirmione e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Terraglio e l'innesto con la 27 in direzione Trieste. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova. Vi informiamo che dalle ore 22 di questa sera alle 6 di domani mattina verrà chiusa l'autostrada tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sabato 27 giugno in direzione Milano dalle ore 22 alle 6 del giorno successivo il traffico proveniente da Venezia uscirà obbligatoriamente a Verona Est per poi rientrare immediatamente dal medesimo casello. Il traffico una volta uscito a Verona Est proseguirà fino alla rotatoria della strada statale 11 per poi ritornare indietro e riprendere l'autostrada al casello di Verona Est. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggio per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Barry in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma no, intanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Barry quello che di Barry. Peputto, Peppino.
4: Io lo faccio da un pezzo, smart working. Faccio le stesse cose del bar, però cazzo.
3: Vattene da questo studio.
5: Signori, buongiorno, è il sabato 27 giugno. Beh, c'è un meglio del macchiatone che diciamo che si protrarrà per un bel po'. Siamo qui su Radio Caffè, la bella musica c'è. Avanti!
6: Il macchiatone!

Il giudizio degli altri. Quante volte ho sentito dire tu ti preoccupi troppo del giudizio degli altri. È verissima questa cosa. Capita, penso, un po' a tutti, perché sai, volere compiacere gli altri a volte è una cosa che ci mette in galera, a volte è una cosa che ci aiuta, perché sai, può servire, sai, c'è sempre qualcuno più importante che ti può dare una mano ed è meglio tenerselo buono. Ma anche questo può diventare veramente una trappola. Ne parleremo con Serenella Salomoni tra poco. Rimanete qui al macchiatone di Radio Caffè.

0: Buongiorno Serenella, bentornata. Buongiorno a Serenella Salomone.
1: Buongiorno.
0: Allora abbiamo anche serenellasalomoni.it, ogni tanto lo ricordo, dove potete anche riascoltare le nostre puntate. Oggi parliamo del giudizio degli altri. A volte io ho detto, a volte è una trappola dove per forza sempre pensare al giudizio degli altri, perché compiacere gli altri, sì, per carità, può servire, ma a volte può anche un po' limitare, almeno credo io.
1: Hai ragione, ma hai ragione Mary, perché bisogna distinguere appunto fra un sano interesse per l'opinione degli altri a un tossico bisogno continuo ed esagerato dell'approvazione altrui, no? Perché da un lato è normale che ci interessino le opinioni degli altri, però se questa cosa ci condiziona in continuazione, siamo sempre a fare le cose pensando ma che debbano piacere agli altri, rinunciamo anche alla libertà di espressione per avere l'approvazione altrui, ed è questo qui oltretutto è un chiaro segnale di bassa autostima, quindi questo problema oltretutto, sai, nasce anche molto spesso dall'ambiente che abbiamo intorno, dal comportamento dei nostri genitori, da quello che ci insegnano, e influisce sulle nostre convinzioni e sul nostro modo di vedere il mondo, di sentirci anche nel mondo. Quindi se noi non abbiamo sviluppato una solida autostima e se continuiamo a vivere secondo modelli che sono stati imposti da bambini, è molto difficile fare poi delle scelte di vita senza sentirci sopraffatti, non più liberi, perché prestiamo troppa attenzione al giudizio degli altri pur di compiacerli. Quindi cioè, ci sono dei segnali nel nostro modo di fare che ci fanno capire che dipendiamo dall'opinione altrui, quando chiediamo sempre il parere degli altri, non riusciamo mai a dire di no, abbiamo sempre paura di essere rifiutati, c'è una ricerca costante dell'approvazione altrui, mettiamo sempre gli altri poi davanti a noi stessi. Quindi dobbiamo cominciare a conoscerci bene, cominciare a imparare a gestire le critiche, che possono anche servire, ma non devono essere come una mannaia che in continuazione ci segue, ecco.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata.
1: A voi.
0: A presto.
1: Ciao ciao.

C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.

0: stato con noi il dottor Claudio Venturelli, io entomologo, che a volte mi viene, Claudio, mi viene da dire zanzarologo, perché sei talmente esperto di questo insetto. Ma perché ti affascina così tanto questo insetto, che è l'unico che io ammazzo senza pietà? L'unico al mondo, ma incredibile questa cosa. Allora, abbiamo detto che cosa ha fatto nella storia la zanzara, che l'evoluzione della zanzara nella storia, perché questo, innanzitutto perché dura così tanto la zanzara e perché si riproduce così tanto, ma soprattutto a cosa serve?
1: Partirei da questa cosa. Noi abbiamo detto è un insetto piccolissimo, ma il Dalai Lama diceva: se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.
0: Ah, fantastico, è meraviglioso.
1: E quindi cosa ha fatto nella storia? Ha cambiato il destino del mondo. Pensare che dall'inizio dell'Homo sapiens ad oggi ha ucciso 50 miliardi di persone, più di quello che hanno fatto tutte le guerre.
0: Mamma, ragazzi.
1: E ha modificato, per esempio, gli Stati Uniti d'America. Noi li pensiamo come una terra di conquista negli anni passati, eppure lì la zanzara con la malaria e altre malattie è stata portata da Cristoforo Colombo e da altri viaggiatori, e è stata quella che ha determinato anche la guerra civile, la schiavitù. Quindi ha fatto veramente la storia, ha modificato la storia antica che oggi noi troviamo nel nostro mondo moderno.
0: Ma quando noi ci difendiamo dalle zanzare, cioè noi le ammazziamo, cerchiamo di eliminarle, perché poi non succede mai niente? Sì, si spostano dove noi cerchiamo di disinfestare, le zanzare non ci sono più, però non è che non ci sono più da nessun'altra parte, cioè si spostano, hanno una certa intelligenza. A volte tu pensi, no, una zanzara come fa a sapere che lì mi può succhiare il sangue e mi rincorre e mi aspetta e va a pungermi nei punti dove non la vedo? È un insetto che è pensante, intelligente, sì, dico, no, non è così, ma dico, la domanda penso sia chiara, no? Perché arriva a fare determinate cose?
1: Perché la zanzara femmina è l'unica che ci punge, perché ha bisogno del sangue per maturare le uova, ci intercetta e ci sente attraverso le antenne con gli odori che emettiamo. Dicevamo molto spesso che a lei piace molto l'aroma di umanità, l'odor d'ascella, così detto.
0: Okay. Vabbè, comunque al di là, per concludere il discorso storico sulla zanzara, credo che comunque andrà avanti per molti, molti, molti anni ancora questo insetto, sarà impossibile eliminarlo.
1: È vero, ha resistito alla scomparsa dei dinosauri e è mutata più volte proprio per contrastare i nostri attacchi, quelli che noi abbiamo pensato di mettere in atto, una volta col DDT, che subito dopo è riuscita a metabolizzare e diventarne resistente. Oggi, con tutta una serie di insetticidi, fa la stessa cosa. Speriamo nei maschi sterili.
0: Ecco, l'ho già sentita questa, ma la lasciamo lì. Grazie davvero a Claudio Venturelli. Buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a tutti, grazie.

scaricato la nuova app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

Cari signori, care signore, la pressione fiscale è salita, ma a pagare le tasse sono i grandi, cioè nel senso quelli che hanno una produzione più vasta, quelli che producono più ricchezza, almeno così. Adesso ce lo faremo spiegare da Paolo Zabeo della CGA Mestre, quindi rimanete con noi, tra poco il tema di oggi. Intanto bella musica su Radio Caffè.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
5: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
6: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
5: Parola di Antonino.
7: Radio Caffè.
8: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati per un nuovo appuntamento sulla tangenziale di Mestre. Si verificano code per traffico intenso in direzione Trieste tra Terraglio e l'innesto con la 27. Sulla 4 Brescia Padova rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Vi ricordiamo che la 4 Brescia Padova verrà chiusa per lavori nel tratto compreso tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia dalle ore 22 di oggi fino alle 6 di domani mattina. È tutto, vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Buongiorno e bentornato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Paolo, buongiorno, bentornato. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, senti, eccoci.
0: Eccoci. Allora, si parla di tasse oggi, ma soprattutto di pressione fiscale, che è notevolmente aumentata, ma a pagare non sono, come spesso capita, i piccoli, il ceto medio, le famiglie. C'è qualcun altro che deve mettere le mani in tasca. Di che cosa si tratta?
1: Allora, intanto va detto che quest'anno la pressione fiscale è destinata a sfiorare il 43%, quindi uno dei livelli più elevati di Europa. Rispetto a 4 anni fa, quando è iniziata questa legislatura, è aumentato di 1,2 punti percentuali, quindi è tanta roba. Allora la domanda che ci siamo posti è: ma chi è che ha pagato di più? E siamo andati a vedere un po' i conti. Ebbene, abbiamo scoperto che per quanto riguarda le famiglie e le piccole microimprese, quindi artigiani, esercenti, piccoli commercianti, le tasse in questi 4 anni sono diminuite di 33 miliardi di euro. E quindi chi è che ha pagato di più? Hanno pagato di più le banche, le assicurazioni, le grandi imprese, alle quali sono state sospese tutta una serie di voci di costo che erano prima deducibili, hanno abrogato tutta una serie di altre misure a loro vantaggio, e soprattutto per il fatto che in questi ultimi 4 anni la base occupazionale, cioè il numero di lavoratori in Italia, è aumentato di 1.200.000 unità. Quindi vuol dire che abbiamo 1.200.000 persone in più che in questi ultimi 4 anni hanno pagato IRPEF e contributi previdenziali. Questo, mettendo tutto assieme, si giustifica il fatto che la pressione fiscale è in aumento, ma fortunatamente per le piccole imprese e soprattutto per le famiglie il peso fiscale è diminuito.
0: Beh, mi sembra un'ottima, cioè è un trend comunque che va avanti, spero, no? Che dopo si riprende.
1: Sì, va avanti, cioè. Ovviamente si poteva fare di più, si poteva fare meglio, ci mancherebbe, però questo è un segnale di giustizia fiscale, nel senso che finalmente sono, praticamente si fanno pagare i grandi, coloro che hanno le grandi ricchezze, le grandi redditi, certo. E quindi sostanzialmente insomma si diminuisce invece il carico fiscale sui piccoli.
0: Tanto restano ricchi lo stesso, quindi lo stesso infatti, esatto. Potessimo noi. Grazie davvero Paolo Zabeo di CGA Mestre, buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: Bentornato al professor Francesco Francini, medico nutrizionista dell'azienda ospedaliera di Padova. Non lo sentivamo da tempo. Buongiorno, professor Francini.
1: Buongiorno.
0: Io ho anticipato un tema interessante: l'acqua minerale. Quando andiamo a comprare l'acqua, molta gente guarda le etichette. Questa fa abbassare la pressione, questa fa bene per l'intestino, questa per il gonfiore. E la verità qual è? Vorrei capire.
1: La verità è che le acque si assomigliano, no?
0: Sì.
1: E la vera grossa differenza delle acque commerciali è il contenuto di calcio, di sali minerali, ma il sale minerale principale presenta il calcio. Allora, per molti anni sono state di moda le acque oligominerali, dicendo che erano quelle che facevano meglio, perché così non vengono i calcoli, perché se bevi calcio poi ti vengono i calcoli. In realtà a noi il calcio serve, una persona normale ha bisogno di circa un grammo di calcio al giorno.
0: Sì.
1: E facciamo veramente fatica ad assumerlo con l'alimentazione. L'acqua normale di rubinetto è un'importante fonte di calcio. Quindi a noi il calcio serve, non siamo delle lavatrici a cui non serve, anzi fa male perché si forma il calcare, a noi si formano le ossa, insomma abbiamo il calcio, c'è il nostro osteoporosi.
0: Certo.
1: E quindi... Poi altre grosse differenze non ci sono nelle acque commerciali, quindi intanto bisogna bere un'acqua con il calcio, non senza il calcio.
0: E quindi quella del sindaco va benissimo, sì. Qualche pubblicità, sì.
1: Certo, e poi c'è qualche pubblicità che dice quest'acqua è povera di sodio. Sì, ma tutte le acque potabili sono povere di sodio. C'è chi ne ha un po' di più, un po' di meno, ma non è quella quantità di sodio che magari può far bene o male per la pressione. Le fonti importanti di sodio sono altre. È il sale che aggiungiamo nei cibi, sono i cibi molto salati naturalmente, non so, i prosciutti, i cibi in scatola, le patatine eccetera.
0: Sì.
1: E non è assolutamente l'acqua, perché la quantità di sodio che un'acqua potabile può avere è comunque minima. Altre grosse differenze non ci sono. Il problema magari invece è la plastica che noi dobbiamo utilizzare per rifornirci di acqua commerciale. Allora la plastica è un problema, perché oggi una grossa fonte di inquinamento sono proprio le micro e le nanoplastiche, che originano da tutti quei contenitori di plastica, tra i quali ci sono anche i contenitori per contenere l'acqua.
0: Ho capito.
1: Quindi la cosa migliore, certo, di norma è bere l'acqua potabile.
0: Quella del rubinetto, insomma.
1: Magari quella che si dice l'acqua del sindaco.
0: L'acqua del sindaco.
1: Ecco. Noi invece al mondo siamo i principali consumatori in Italia di acque in bottiglia, e lì è uno spreco di denaro, vuol dire inquinare perché bisogna muovere i camion, vuol dire inquinare perché si deve buttare via la plastica, e quindi la cosa diciamo più intelligente da fare è bere l'acqua del
0: molto
1: rubinetto.
0: Chiaro, grazie professor Francini, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

Oggi parliamo di disfonia. È un argomento molto importante e molto interessante, perché sai, quando ti vengono le raucedini, i primi colpi di tosse che tu non riesci a definire, non sai mai se devi andare a farti vedere, se devi aspettare, se devi mangiare una caramella. Insomma, ci sono varie cose. Oggi avremo in onda con noi il professor Rosario Marchese Ragona, direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova. Rimanete con noi, a tra poco.

0: sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono. Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: Voglio. Ascolta Antonino.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Benvenuto al direttore della scuola di specializzazione in audiologia e foniatria dell'Università di Padova, il professor Rosario Marchese Ragona. Buongiorno, bentornato.
2: Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: Allora, oggi parliamo di disfonie, quando abbiamo un colpetto di tosse, così un po' di raucedine, a volte insomma si dice vabbè, prendo una caramella, e invece bisognerebbe andare un po' più a fondo, approfondire un pochino, perché poi vedremo anche un caso eclatante della storia. Ma che cosa succede quando ci sono le disfonie? Innanzitutto, che cosa sono?
2: Allora, disfonia è un abbassamento di voce, quindi un po' la cosiddetta raucedine, nella quale la voce non è più chiara. E allora disfonia può essere un normale sintomo, per esempio, di una sindrome influenzale legata, per esempio, alla congestione delle prime vie. Però qualunque abbassamento di voce, qualunque raucedine che nel giro di 2 settimane non va via, necessita una valutazione medica, in questo caso otorinolaringoiatrica, con esecuzione di un esame che si chiama videolaringoscopia, mediante il quale, mediante una telecamera, si visualizzano le corde vocali e si vede la salute appunto della nostra laringe. Di solito ultimamente ne vediamo moltissime, ma moltissime correlate a problematiche di reflusso. Chi ha di acidità di stomaco, chi ha una digestione lenta, c'è una risalita del contenuto dello stomaco che va a irritare molto le corde vocali, quindi va anche fatta una visita per escludere questa eventualità.
1: Sì. Il fumo, per esempio, se una persona fuma molto, può essere anche quello.
2: Quello è un sintomo di allarme, quindi una disfonia in un fumatore va sicuramente vista per escludere, per esempio, che ci sia una qualche lesione, potrebbe essere anche un cancro delle corde vocali.
1: Quindi questa,
2: perché il tumore delle corde vocali è strettamente correlato all'abitudine del fumo, di sicuro va fatta una valutazione specialistica.
1: Ho visto che avete fatto una bella ricerca che è uscita in vari giornali, anche in giro per il mondo, sulle motivazioni della Maria Callas, la famosa cantante lirica, quando perse la voce. C'è stato un caso di una malattia autoimmune addirittura.
2: Esattamente, in quel caso fu questa cantante, che allora probabilmente era la cantante lirica maggiormente dotata del XX secolo, ebbe questo calo della voce intorno al culmine della carriera, 42 anni perse la voce, e abbiamo scoperto la causa è stata una malattia autoimmune, una dermatomiosite, una malattia che colpisce la cute e i muscoli. In quel caso colpì la parte muscolare, quindi il diaframma e i muscoli delle corde vocali, per cui la cantante inizialmente cambiò tipo di esecuzioni, quindi scegliendo delle parti più leggere, ma poi alla fine dovette ritirarsi, quindi non fu una causa psicologica o l'abuso di psicofarmaci o le diete importanti, ma fu una malattia autoimmune non diagnosticata, perché se fosse stata curata in tempo probabilmente avrebbe continuato a cantare per tanti anni.
1: Bene, allora cercare di tenersi tranquilli e soprattutto cosa non fare nel modo più assoluto.
2: Ecco, allora dico io cosa fare e cosa non fare. Quindi non fare, per esempio, non prendere il caffè, che è irritante delle corde vocali d'acidità o sasse rosse. Bisogna bere tantissima acqua, 2 litri d'acqua al giorno, quindi preferire magari dei sorsi spesso, quindi idratarsi bene, abolire il caffè, abolire il fumo di sigaretta, chiaramente qualora si fumi, e poi se la disfonia non passa andare sicuramente da uno specialista per una valutazione strumentale. Questo è il mio consiglio.
1: Grazie davvero al professor Rosario Marchese Ragona.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti quanti.

Termina qui anche la puntata di sabato 27 giugno. Rimanete con noi, con questo caldo si sta benissimo, poi no? Tenete la radio lì con la vostra app, il vostro telefonino, e noi vi facciamo compagnia ovunque voi siate, in spiaggia, a casa, al lavoro. Ciao da Barry, che sia per voi un bellissimo weekend di felicità con Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Vaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: E te lo dice Antonino.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in compagnia della nostra redazione sulla 4 Brescia-Padova per un incidente. Code tra Somma Campagna e Verano a Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code tra l'innesso con la 21 e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia, sempre per traffico intenso. E per lo stesso motivo sulla 4 Venezia-Trieste, rallentamenti tra San Sino di Livenza e l'innesso con la 28 in direzione Trieste e code in entrata alla Tisana. Sulla 28 Porto Gruaro-Conegliano in direzione del Bivio 4, code per traffico sostenuto tra Sesto Arreghene e Porto Gruaro. E poi sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesso con la 13 e l'innesso con la tangenziale di Mestre. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
1: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
0: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
1: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
0: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 10h58. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali, migliora la vita!
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati sulla 4 Brescia-Padova. A causa di un incidente si registrano code tra Peschiera del Garda e Verona Sud in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico intenso sempre in direzione Venezia tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano a causa di lavori, e code per traffico in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia-Trieste, code per traffico sostenuto tra Cessalto e l'innesto con la 28 in direzione Trieste, e code in entrata allo svincolo di Latesana. Invece sulla 4 Venezia-Padova, sempre per traffico, si rallenta tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno ai nostri ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi in studio la dottoressa Beatrice Elci, logopedista in libera professione nell'Alto Maceratese. Dottoressa, questa volta le rivolgo le domande che arrivano direttamente dalle mamme che chiedono chiarimenti sull'utilizzo del succhietto per i bambini. A quale età è consigliabile smettere? Perché molti piccini fanno fatica a separarsene? E quali conseguenze può avere un uso prolungato sullo sviluppo del linguaggio?
2: Buongiorno agli ascoltatori e grazie per le domande. Sono in realtà questioni che trattiamo molto spesso nella realtà clinica quotidiana, proprio quando prendiamo in carico i bambini e le loro famiglie. Prima di capire il perché il ciuccio possa diventare un antagonista, capiamo perché il bambino lo ricerchi così tanto. E la risposta è semplicissima: risponde a un bisogno biologico e fisiologico. Nei primi anni di vita la suzione non nutritiva riduce lo stress e per il bambino risulta essere un modo di autoregolazione emotiva e quindi una strategia, diciamo, naturale di consolazione. Fisiologicamente, anche da linee guida internazionali, in realtà i 2 anni sono la tempistica perfetta, o meglio il limite massimo, per l'eliminazione del ciuccio, perché oltre questo tempo può diventare un'abitudine che interferisce con lo sviluppo della bocca, della respirazione, dell'articolazione. Come logopedisti non ci occupiamo solamente di linguaggio e quindi tutte le varie cause che possono provocare disturbi dell'articolazione, come la famosissima S di Giovanotti o la R alla francese, ma anche proprio a livello strutturale, in realtà funzionale. Per la parte strutturale ci affidiamo alla collaborazione importantissima e fondamentale dell'ortodonzista. Per la parte funzionale ci occupiamo della respirazione, della postura linguale, della masticazione, della deglutizione. E il ciuccio, proprio per questo, oltre 2 anni non porta a un benessere, perché provoca una respirazione orale. E tramite respirazione orale il bambino riposerà male la notte, sarà più esposto alle otiti, ci sarà una postura del viso alterata e anche tutta la parte comportamentale sarà molto più prominente, quindi diventerà un bambino più irascibile. E quindi il logopedista lavora in ottica intercettiva, proprio perché non dobbiamo aspettare 4-5 anni per lavorare, ma lavoriamo in modo precoce. Infine, tra ciuccio e pollice, il ciuccio è preferibile. Il pollice è attaccato al corpo e è molto difficile da staccare come vizio orale, quindi il ciuccio potrebbe essere l'unico oggetto rimosso in modo graduale dall'ambiente.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
2: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
2: Parola di Antonino.
3: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
4: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
3: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
4: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
3: CNA. Artigiani, imprenditori.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 12h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. A causa di lavori, rallentamenti con code tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano, in direzione Venezia, rallentamenti con code per traffico tra l'innesto con la 21 e Peschiera del Garda. Code tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia a causa di un incidente e code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sulla 4 Venezia Trieste si procede in coda per traffico tra San Giorgio di Nogaro e l'innesto con la 23 in direzione Trieste e in questa direzione rallentamenti alla barriera di Trieste Lisert. Si verificano code poi in entrata allo svincolo di Latisana. Ricordatevi anche di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè Love Emotion.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Radio Café, il est 13h, 1. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia?
2: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
1: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
2: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
1: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
2: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Gas.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi, che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa 1 migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso. Altrettante lo saranno domani, quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi, con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia. Situazione ancora critica, rinviata il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori. Formula 1 in pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria. Alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova per un incidente. Si viaggia in coda tra Brescia Ovest e Brescia Centro in direzione Venezia. Rallentamenti con code per traffico tra Brescia Ovest e Verona Sud in direzione Venezia e rallentamenti con code a causa di lavori tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. Code in uscita allo svincolo di Peschiera del Garda in direzione Venezia, poi sulla 4 Venezia-Padova si rallenta per traffico in direzione Trieste tra l'innesto con la 13 e l'innesto con la tangenziale di Mestre. Sulla 4 Venezia-Trieste code a causa del traffico alla barriera di Trieste-Lisert in direzione Trieste. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: this if I forgive you all that.
1: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che

tra due che vanno, che vedono tutto e non possono sbagliare. Ma se poi sbagli tu vedrai, ti sanno perdonare.

dritto, uno va a destra, uno al lavoro, uno in palestra, qualcuno in centro in tangenziale, un altro verso l'ospedale, qualcuno carica un bambino, attento schiva quel tombino, questo davanti ovunque vada, ma tutti nella stessa strada.

0: Radio Café, il est 14h02.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900 161 302 89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano rallentamenti con code causati da lavori in direzione Milano tra Somma Campagna e Sirmione. Mentre per traffico intenso si viaggia a rilento verso Venezia tra Brescia Ovest e Verona Sud e si verificano incolonnamenti all'uscita di Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Ricordiamo poi che lo svincolo di Sirmione è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Al di fuori della nostra rete, sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero, rallentamenti con code in direzione dell'Austria tra Verona Nord e Rovereto Nord e rallentamenti verso Modena tra Rovereto Nord e Affi, causati da traffico intenso. Sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, lunghe code per traffico congestionato in direzione dell'Austria alla barriera di Ugovizza. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate la gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.

0: Radio Café, il est 15h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova si verificano rallentamenti con code in direzione Venezia tra Peschiera del Garda e Sirmione. E proprio lo svincolo di Sirmione è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. La riapertura è prevista per le 17 di domani. Segnaliamo poi per traffico intenso code in uscita a Peschiera del Garda per chi proviene da Milano. Sulla A22 gestita dalla società Autostrada del Brennero in direzione dell'Austria si viaggia a rilento per traffico intenso tra Affi e Rovereto Nord e in colonna per un incidente tra San Michele e Trento Nord in direzione Modena. Sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, continuano invece le code per traffico congestionato alla barriera di Ugovizza in direzione dell'Austria. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Stai ascoltando Radio Caffè.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi. Radio Caffè. Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi. I suoni e le canzoni di oggi.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti sulla A4 Brescia-Padova, permangono rallentamenti con code in direzione Milano tra Peschiera del Garda e Sirmione causati da lavori, nonché rallentamenti in uscita proprio a Peschiera del Garda dovuti a traffico intenso. Inoltre lo svincolo di Sirmione è chiuso per lavori fino alle 17 di domani in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Venezia. Sempre a proposito di lavori sulla A4 Brescia-Padova, vi anticipiamo poi che dalle 22 di stasera alle 6 di domattina verrà chiuso il tratto in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Abbiamo concluso, ma vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

0: che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
3: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
2: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
7: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio
1: Caffè. Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri, ci puoi trovare.

0: Radio Café, il est 17h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
1: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1° luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
1: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
1: Approfittane! Ali migliora la vita.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Hass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
4: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
1: Per tutto il giorno.
0: Sempre e solo su
2: Radio Caffè.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Buon pomeriggio, in questi minuti il traffico sulle autostrade del Nord-Est risulta regolare. Vi ricordiamo però che lo svincolo di Sirmione della A4 Brescia-Padova fino alle 17 di domani è chiuso in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano a causa di lavori. Altri lavori sulla A4 Brescia-Padova sono in programma questa notte tra le 22 e le 6 e causeranno la chiusura del tratto in direzione Venezia tra Verona Sud e Soave San Bonifacio. Inoltre, dalle 21.30 di oggi alle 5.30 di domattina sarà chiuso per lavori anche l'uscita di Mira Oriago della tangenziale di Mestre per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
5: Radio Caffè, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. A causa di lavori sulla A4 Brescia-Padova segnaliamo rallentamenti con code tra Peschiera del Garda e Sirmione in direzione Milano. Traffico regolare lungo il resto della rete autostradale del Nord-Est. Vi ricordiamo che per lavori questa notte saranno chiusi dalle 22 alle 6 il tratto tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia della A4 Brescia-Padova e dalle 21.30 alle 5.30 l'uscita di Mira Oriago per chi proviene da Milano della tangenziale di Mestre. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste scaricate gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Mi sento perso quando piove, cadono a gocce sopra il tuo maglione. Lancio i miei pezzi, lancio i miei guai, non mi emoziona neanche sto skyline.

0: Radio Café, il est 19h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, attualmente il traffico sulla nostra rete è regolare. La A27 Venezia-Belluno, di competenza di Autostrade per l'Italia, è invece chiusa in entrambe le direzioni tra Vittorio Veneto Sud e Vittorio Veneto Nord a causa di un veicolo in fiamme. Inoltre, prima delle uscite obbligatorie si sono formate code. Vi ricordiamo che fino alle 17 di domani lo svincolo di Sirmione dell'A4 Brescia-Padova è chiuso per lavori in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Inoltre, dalle 22 di oggi alle 5 di domattina, sempre per lavori sulla A4 Brescia-Padova, verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, il momento ideale per gustare l'aroma della buona musica.

stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. E in faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutta sola verso un cielo nero, nero si in cammino. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono,

0: Radio Café, il est 19h58. Radio Café, il est 19h. Radio Café, il est 19h58.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
5: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
4: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Anticipiamo che per lavori sulla tangenziale di Mestre, dalle 21.30 di questa sera fino alle 5.30 di domani mattina e dalle 21.30 di domenica fino alle 5.30 di lunedì 29 giugno, verrà chiuso lo svincolo di Mira Oriago in uscita in direzione Trieste. Per lavori sulla 4 Brescia-Padova fino alle ore 17 di domani, domenica 28 giugno, resterà chiuso lo svincolo di Sirmione in uscita per chi proviene da Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: person, ho un'idea.
1: Radio Caffè.
2: Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi, i suoni e le canzoni di oggi.

0: Roma per ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: café elegante con ritmo. Radio Café, il est 20h58.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisiling. Nelle ore scorse un altro forte terremoto di magnitudo 4.9 è tornato a far tremare mezzo Venezuela, comprese le zone centro-settentrionali già devastate di Caracas e della regione costiera di La Guaira. Le zone colpite mercoledì sera dai terremoti più potenti mai registrati nel paese sono state chiuse dall'esercito per evitare di ostacolare i soccorsi che comunque non riescono a coprire tutte le emergenze di un paese in ginocchio. Tra le macerie si scava anche con le mani alla ricerca dei dispersi, oltre 50 le persone che ancora mancano all'appello. I morti accertati sono circa un migliaio, 4 gli italiani. Ha usato forse anche una mannaia il killer che ieri sera in un appartamento della zona nord-ovest di Roma ha massacrato un'intera famiglia originaria del Bangladesh. La presunta arma sequestrata nei pressi del luogo della strage. Le vittime sono Kamaluddin, 39 anni, la moglie Arzuuddin, di 38, e la piccola Alicia, di soli 6 anni. Ferito l'altro figlio, Onion, 18 anni. Nessuno di loro aveva precedenti. Uddin lavorava regolarmente in Italia da oltre 15 anni. Si cerca un sospettato, un conoscente al quale le vittime avrebbero aperto la porta. L'uomo è ora attivamente ricercato. Nessuna tregua dal torrido anticiclone anche oggi. Sono 18 le città del centro-nord in bollino rosso, altrettante lo saranno domani quando si prevede un'ulteriore ascesa delle temperature fino ai 40 gradi con disagi crescenti anche a sud, mentre una pur graduale tregua è attesa nella prossima settimana. Qualche segnale arriva dalla Francia, situazione ancora critica, è rinviato il Pride previsto per oggi a Parigi, ma è diminuito l'elenco dei dipartimenti a rischio sanitario. Ennesimo annegamento nella capitale, un uomo ha perso la vita gettandosi nel canale Saint-Martin. Weekend intenso per gli appassionati di motori, Formula 1 in

0: pista al Red Bull Ring per il Gran Premio d'Austria, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara. Gran Premio d'Olanda per la MotoGP, oggi qualifiche e alle 15 la sprint, domani alle 14 la gara lunga. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a tutti voi, il traffico è regolare in questi minuti lungo le tratte di nostra competenza. Anticipiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori, dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina, verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: café elegante con ritmo.
1: Le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, sabato 27 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, domenica 28 giugno. Traffico scorrevole lungo le autostrade del Nord-Est. Ricordiamo che per lavori sulla 4 Brescia-Padova dalle ore 22 del 27 giugno fino alle ore 6 di domenica 28 giugno verrà chiuso il tratto tra Verona Sud e Soave in direzione Venezia. Sempre per lavori sulla tangenziale di Mestre dalle ore 22 di sabato 27 giugno fino alle 5.30 di domenica 28 giugno verranno chiusi gli svincoli di entrata della stazione autostradale di Mirano Dolo in ambo le direzioni. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h02.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia?
3: Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper.
2: Fino al 1 luglio l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare.
3: Hai capito bene! Con Carta Fedeltà tantissime occasioni sottoprezzo.
2: Finalmente una notizia che mette d'accordo tutti.
3: Approfittane! Ali migliora la vita.
4: Radio Caffè.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

Caffè Mon Amour, Caffè Mon Amour.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: café elegante con ritmo.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Cerchi una bella notizia? Eccola! Tornano i sottoprezzi da Ali e Aliper. Fino al 1° luglio, con carta fedeltà, l'appuntamento più atteso da chi ama risparmiare. Approfittane! Ali migliora la vita.